con colui che ne dea nessuno sarà. Dian se curte. Carvalho con il gelage. De can la capalia roque e capuro aia. O chi giane guru da bacer chi onda. Gesù per in al semato me. Guru da bacer. De cara. O de guru asileli. De sal sangue.